o Senhor vai aniquilando decanto e calabasurianda, rabasurianda.